perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mangi.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò

solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore, dove c'era dell'acqua

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: RVA, Radio Voce Amica.

puoi nasconderti così. Ritorna qui. Vorrei che tu capissi che non posso farlo lì. Sarebbe come dire che lo sbaglio è stato mio.

e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro gli occhi, figlio mio, come ti va?

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai. Ti amo. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico. Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare. L'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona. L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto. Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3. In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde. Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Iana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musiche, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Cine FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai respirato.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione Sette Cittadini Italiani. Sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi.

0: L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenza ai familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico.
1: Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto, un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania.
0: Un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un locale all'aperto in piazza Kudinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare, l'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona.
1: L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto.
0: Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3.
1: In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde.
0: Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Diana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musiche, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel dell'Ovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. 7 cittadini italiani sono tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il bilancio complessivo è di 13 morti, 11 turisti e i due piloti. Oltre agli italiani a bordo si trovavano anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e fornire assistenze familiari. Restano da chiarire le cause dell'incidente e le condizioni nelle quali il velivolo stava effettuando il volo turistico.
4: Donald Trump starebbe valutando una nuova e pesante offensiva militare contro l'Iran nel corso del fine settimana. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno invitato i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di escalation. Secondo il Wall Street Journal e la CBS, il presidente avrebbe già impartito indicazioni per nuovi attacchi. Teheran avverte che chiunque offrirà protezione o sostegno agli Stati Uniti sarà considerato un bersaglio. Intanto un pesante raid russo ha colpito Kiev, provocando 9 morti e danneggiando anche l'ambasciata della Lituania. Un ordigno artigianale è esploso
3: di un locale all'aperto in piazza Kudinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e una ventina di feriti. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, una donna avrebbe tentato di introdurre gli esplosivi nel locale durante una festa alla quale partecipavano anche alcuni militari e un generale. Una guardia di sicurezza le avrebbe impedito di entrare, l'ordigno è quindi esploso all'esterno, uccidendo la donna e almeno un'altra persona.
4: L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'iniziativa arriva dopo la richiesta avanzata da Giorgia Meloni ed altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in vacanza a Lanzarote, torna ad attaccare la decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna, definendola motivata da ignoranza o interessi politici. La presidenta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. In Italia sono intanto scattati controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti. Ceuta torna lentamente alla normalità, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. In mare sono state installate anche barriere per impedire nuovi arrivi a nuoto.
3: Prosegue lo sciamo sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4,7, circa 300 persone restano fuori dalle proprie abitazioni, mentre 8 edifici sono stati dichiarati inagibili. Molti sfollati hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate predisposte tra Napoli e Pozzuoli. 5 persone risultano ancora ricoverate per traumi e fratture. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato a Pozzuoli ieri, avverte che potrebbero verificarsi altri eventi di magnitudo superiore a 3.
4: In chiusura allo sport, la FIFA ritira il progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La proposta è stata abbandonata dopo che le critiche arrivate dalla quasi totalità delle confederazioni calcistiche e internazionali hanno portato i vertici di FIFA a ripensarci. La federazione spiega che il piano, nato con l'obiettivo dichiarato di unire e far crescere il calcio, aveva invece provocato divisioni troppo profonde.
3: Napoli si è tinta d'azzurro per celebrare i 100 anni della propria squadra di calcio. Decine di migliaia di tifosi hanno partecipato agli eventi organizzati nel centro cittadino. Le celebrazioni sono iniziate in Piazza Carità, luogo simbolico della nascita del club, con il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, dei figli di Diego Armando Maradona, Diego Junior e Diana. La processione azzurra ha poi attraversato via Toledo fino a Piazza del Plebiscito, dove si è svolto lo spettacolo con ex calciatori, artisti e protagonisti della squadra attuale. Attesi anche l'allenatore Massimiliano Allegri e diversi giocatori arrivati dal ritiro di Castel di Sangro. La festa è proseguita sul lungomare con luminari, musica, proiezioni e fuochi d'artificio davanti a Castel del Lovo per celebrare un secolo di storia e passione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040.

0: capo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che sono stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

0: cosa ci salverà. Cosa mi salverà?
1: Radio Voce Amica.

ciao. Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guarda.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Trump ritira l'attacco contro l'Iran e apre un accordo sullo stretto di Hormuz. Sul nucleare, tragedia in Perù, precipita un aereo turistico, 7 italiani tra le 13 vittime. Martedì vertice dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Nuovi raid israeliani sulla striscia di Gaza provocano almeno 8 morti. Esplosione davanti a un ristorante nel centro di Mosca durante una festa con militari. A Brugherio un uomo muore lanciandosi dal quarto piano per sfuggire alle fiamme. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: succede proprio niente.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
4: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
3: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
4: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
3: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
4: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
3: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi, muove un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio

Di sottili velature nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino emiliano-romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni, soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino a 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati del quadrante orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati, con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. Cerco atto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

for you. I can't take my mind, my mind.

0: Macchine FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente.

0: presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
1: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
0: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
1: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
0: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
1: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
0: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi, un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

sarebbe forse meglio poi sparire per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre io.

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Trump ritira l'attacco contro l'Iran e apre un accordo sullo stretto di Hormuz sul nucleare. Tragedia in Perù, precipita un aereo turistico, 7 italiani tra le 13 vittime. Martedì vertice dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Nuovi raid israeliani sulla striscia di Gaza provocano almeno 8 morti. Esplosione davanti a un ristorante nel centro di Mosca durante una festa con militari. A Brugherio un uomo muore lanciandosi dal quarto piano per sfuggire alle fiamme. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

0: insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
3: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
2: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
3: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime

0: quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
1: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi, muove un pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.

Trump ritira l'attacco contro l'Iran e apre un accordo sullo stretto di Hormuz sul nucleare. Tragedia in Perù, precipita un aereo turistico, 7 italiani tra le 13 vittime. Martedì vertice dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Nuovi raid israeliani sulla striscia di Gaza provocano almeno 8 morti. Esplosione davanti a un ristorante del centro di Mosca durante una festa con militari. A Brugherio un uomo muore lanciandosi dal quarto piano per sfuggire alle fiamme. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
1: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
0: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
1: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
0: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Russi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
1: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
0: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi, buon pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Welcome to Shadows Light. Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più strambo che mai.
1: Noi siamo solo noi.
0: Lui canta e in studio
1: che...
0: significa che ci siamo noi a condurre, ovvero il Senza Radio.
1: Il Senza Radio.
0: Già canti tu.
1: E siamo noi, siamo sì. Solo noi quelli che.
0: Questo sai cos'è l'effetto di fare questo mestiere da tanti anni?
1: Sì.
0: Ci crea dei refusi musicali in testa. Noi parliamo con le frasi delle canzoni.
1: Noi parliamo, noi cantiamo, noi ormai siamo così, siamo noi, siamo lui. Lui chi è?
0: Io sono Andrea Lombardo. E tu chi sei?
1: E io sono Angelo Franzoni.
0: Per un attimo.
1: Sì, ogni tanto sai, dopo tanti anni ci dimentichiamo.
0: Esatto, però non ci dimentichiamo, o meglio, a volte... non ci dimentichiamo di mangiare delle pietanze, ma non ne conosciamo le origini.
1: Ah, ecco, hai avuto una sorta di gancio per introdurre,
0: esatto,
1: l'argomento del giorno.
0: Se il gancio non c'è, lo prendiamo o lo riceviamo, dipende. Detto ciò, si parlerà di cibo, quindi amici, se siete a dieta, non cambiate canale, perché è cultura culinaria. In spiaggia si vedono tanti
1: la culinaria, no. Ragazzi, sempre è una cosa bella.
0: Benissimo, e allora che facciamo? Ci pappiamo la nostra sigla.
1: Ci pappiamo la nostra sigla e cominciamo. Vai, sì.

0: Eccoci qua per una nuova puntata. La nostra missione continua, quella di portarvi ironia, di portarvi serenità, si spera, ce lo auguriamo, ma soprattutto la musica che mai ci fa stancare, anzi siamo vogliosi di musica.
1: Musica qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e infatti noi non ci fermiamo mai. Voi magari siete in vacanza, invece noi siamo qui a condurre e a cercare di portare avanti e tenere alta la bandiera di questo programma che oggi vi parla
0: di cibo e cibari, e soprattutto di origini di cose comunissime che nascono a volte anche per errore. La cucina è fantasia, lo sappiamo.
1: Perché noi mangiamo diverse pietanze, diversi cibi, a volte ci strafoghiamo anche,
0: esatto.
1: Non ci chiediamo mai
0: come è nata questo tipo di cibo, cioè dire quella ricetta. A volte le ricette nascono per l'astuzia, l'arguzia, l'inventiva degli chef.
1: Sì, è vero, c'è tanta creatività nella...
0: Metto una julienne di zucchina fritta su un gamberetto, ci metto un pacchero e faccio la famosa pasta con zucchine e gamberetti.
1: Ah sì.
0: Quella, secondo me, non è un errore. Invece molte cose nascono per errore. Scopriremo dopo l'angolo tuz tuz, come è nata.
1: Tuz, tuz.
0: Com'è

0: Nata la chips,
1: ah,
0: cioè dire la famosa patatina che mangiamo negli aperitivi, sgranocchiamo quella.
1: La patatina che crocchia?
0: No, non è nata perché voleva nascere, è nata perché è nata.
1: Ok, allora ci spiegate, ci spiegherà il nostro Andrello Bacca, lo vedo preparato sulla bacchetta.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E allora prima c'è l'angolino Tunes Tunes di Shadows Light.

0: Avete tunzato di brutto?
1: Eh sì,
0: lo so,
1: perché?
0: Lo so.
1: Perché dopo l'angolino tunz tunz bisogna riprendersi, magari con una patatina.
0: Sì, la patatina piace sempre.
1: E va là. Allora, tu mi devi, dalla situazione, noi stiamo parlando di culinaria.
0: Sì, sì. Quindi... Tra la patata e i culi della culinaria siamo a posto.
1: Diciamo parliamo di cibi, cose che si mangiano, pietanze. Ci dicevi prima dell'angolo tunz tunz
0: che molte cose che noi mangiamo comunemente e ci piacciono e non passano mai di moda, come la patatina chips.
1: Oh.
0: Quella
1: quindi la sfoglia,
0: quella in busta,
1: esatto, quella è la...
0: nasce per un errore o per una diatriba, meglio dire. Pensate, nel 1853 a New York nasce per uno sfogo di rabbia dello chef George Crumb, perché lui lavorava chiaramente in un ristorante e trovò un cliente molto difficile. Gli portava le patate, queste sono troppo spesse, poi gliele taglia più sottili, queste sono troppo bollenti, e come dobbiamo fare? A un certo punto gliele tagliò talmente sottili,
1: ha fatto la sfoglia di patata
0: e gliele ha messe nell'olio più caldo con lo scopo di fargli bruciare la lingua, perché gli dava fastidio quel cliente. Il cliente assaggiò e gli piacque,
1: disse:
0: buonissima,
1: e callà, la patata perfetta.
0: E gli disse alla patata: perché non parli? Da quello sfogo di rabbia del Mr. Crumb dilagò questa moda, e ancora oggi noi siamo dipendenti dalla patatina.
1: Tutti vogliono la patatina.
0: Tutti la vogliono. Vedi, non tutti sapevano questa storia qui, che potrebbe essere, amico all'ascolto, un domani ti trovi a un quiz con Gerry Scotti che ti fa la domanda, adesso la sai.
1: Esatto,
0: e penserai a noi poveri piccoli inutili senza radio.
1: 1853
0: a New York.
1: Pensa che io mi veniva in mente della patatina la pubblicità di un famoso che diceva: io di patatina.
0: Lo sapevo io, vabbè, musica, ok.

0: porno. La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ritorniamo tra una patatina e l'altra dopo aver ascoltato anche, perché i brani ci sono, sai, c'è il brano da patatina, cioè dal tipico momento magari di pausa, di break, di aperitivo, fate
1: certo,
0: voi.
1: Certo, c'è il brano da patatina, il brano da
0: patatina. No, no, vabbè, cioè non ora... è che tu mentre mangi la patatina ti ascolti Marco Mengoni.
1: Allora, facciamo così. Più che brano da patatina lo possiamo chiamare il brano da aperitivo, no?
0: Il brano della patata. Il brano da aperitivo. Sì, bravo.
1: Cioè, c'è la musica apposta per potersi prendere l'aperitivo in scioltezza e rilassatezza.
0: Oggi uno dice aperitivo, magari pensi a un brano lounge.
1: Sì, lounge chill,
0: un brano chill out jazz, che poi magari non ti piace, però fa figo.
1: Sì, però fa figo.
0: E tra un po' scopriremo, a proposito di forme simili.
1: Sì.
0: Forme
1: di patata?
0: Il cornflakes se lo analizzi è come se fosse una patatina piccola.
1: Ah, ecco, la mini patatina.
0: Anche la mini patatina, no. Cioè, perché la patata come la fai è buona.
1: La patata è sempre patata, insomma, non è che cambia.
0: Invece qua è il cereale che comanda.
1: Ah, eccale.
0: E anche lì c'è una storia che tra un po' vi sveleremo. Per dire che molte cose comunque c'è anche da dire.
1: Sai, io mi ricordo a proposito di questa cosa, mi hai fatto venire l'illuminazione.
0: Vai, déjà vu.
1: Che è il popcorn.
0: Il popcorn.
1: Nasce, per sbaglio anche quello.
0: Hai visto?
1: Perché? Perché praticamente c'era un deposito di mais che prese fuoco. E sto mais cominciò a scoppiare.
0: Esatto.
1: E quindi da lì è nato il popcorn.
0: Ma che sono queste cose? Che mais l'avessi detto. Ma bruttissima questa.
1: Questa no, aspetta ragazzi, qua chiudiamo la baracca.
0: Questa la tagliamo. Più che altro parliamo di cibi e delle loro origini.
1: Oh, che origini
0: spesso
1: hanno?
0: Sono curiose. Allora il cornflakes, sì. Io me lo ricordo. Te lo ricordi il cornflakes?
1: Il cornflakes, sì.
0: La moda del cornflakes, possiamo dirlo noi che abbiamo vissuto gli anni 90 in maniera intensa. È scoppiata lì in Italia, non è che c'era il cornflakes negli anni 80. Confermi tu?
1: Sì, confermo.
0: E poi iniziano le pubblicità, faccio un nome non perché devo favorire una marca, ma perché fu inventato dai fratelli Kellogg, che poi anche come brand continuano.
1: Era il lontano 1894.
0: Esatto, quando i fratelli Kellogg dimenticarono del grano cotto sul fuoco. Questo che fa? Col calore si è raffermato. Si è spezzettato, lo tostarono per non sprecare il cibo, insomma, che stavano pensando di buttare, e lo mangiarono. Hop bacco. Ma sai che buono questo?
1: Sai che buono? Questo mais è andato a male. Qua c'era mais, grano? Cos'era? Grano cotto
0: grano
1: andato a male.
0: Cotto. Poi che fecero? Il fatto della moda di metterlo sul latte, non so da dove è da origine. Qualcuno lo inzuppò nel latte e disse: hop bacco, doppio libidine coi fiocchi.
1: È buono.
0: È nata la moda.
1: Se può fare.
0: Negli anni 60, che negli 70, ti mangiavi il Kellogg's. Molte mode, ci fate caso, vengono dall'America.
1: Poi se tu ci rifletti,
0: le
1: no?
0: patatine.
1: Quando
0: arrivano...
1: vai a comprare al supermercato il. Sì. Questo con le sfoglie e pensi che è grano cotto andato a male, dici bah.
0: Per errore, dici, però te lo mangi buono.
1: Poi te lo mangi.
0: Queste mode arrivano dall'America. L'invasione della patata chips arriva dalle Americhe, quindi la patata americana che invade.
1: Il corn,
0: il come che invade,
1: il popcorn,
0: tutto sti
1: la Coca-Cola,
0: esti americani. Ma
1: attenzione, che la Coca-Cola era nata come
0: anche lì
1: una cosa farmaceutica,
0: più che un errore lì era la ricerca di qualcos'altro. Vedi come nascono le cose.
1: E poi invece è diventato quello che è diventato, e si fanno le gare di rutti dopo aver bevuto litri.
0: Quella è una conseguenza. Tra un po' scopriremo invece che non solo invenzioni o errori americani hanno dato vita a grandi cibi di uso comune. Parleremo tra un po' del cono gelato.
2: Shadow Slide. RVA, Radio Voce Amica.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Entrati in studio dopo la pausa, sempre dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, con lo Shadow Slide, ovvero luci e ombre della nostra e della vostra vita. Lui Angelo Franzone, io Andrea Lombardo, in arte i Senza Radio.
1: Oh, e siamo qui oggi a parlarvi di origini di quello che noi mangiamo, perché a volte noi mangiamo e non sappiamo neanche quello che mangiamo.
0: Esatto, cosa mangiamo noi?
1: Non lo so.
0: Effettivamente oggi c'è da stare attenti. Nonostante le didascalie che leggiamo nei prodotti,
1: bisogna stare attenti.
0: Sai che l'Europa ha lanciato un monito?
1: Sì.
0: Perché adesso hanno intensificato i controlli per vedere se quello che c'è scritto in etichetta corrisponde alla realtà.
1: Coincide alla realtà.
0: Esatto.
1: Allora, tu avevi dato un annuncio, adesso parliamo del cono gelato.
0: Il cono. Perché il cono è nato durante un evento importante nei primi del Novecento. All'esposizione universale di San Luis,
1: sì,
0: hai capito? Dove praticamente che succedeva? Il gelato già esisteva, veniva servito in dei piattini di vetro.
1: Ecco, io questa cosa l'avevo letta tempo fa, che il gelato mica nasce servito nel cono, ma veniva servito in delle coppe di vetro, no?
0: Esatto, nei coppetti. Addirittura nei piattini. Il gelato mangiarlo nel piattino è scomodo. Quindi il pasticcere lì, che era di origini siriane, che disse: ma come posso far sì che il gelato venga mangiato con una mano, in piedi, senza l'utilizzo
1: quindi
0: di
1: c'è
0: posate?
1: Stata l'inventiva, cioè diciamo che la mancanza, il fatto che abbia finito tutti i piattini,
0: esatto,
1: gli ha fatto acuire l'ingegno e disse: devo trovare qualcosa per vendere ancora gelato anche se non ho i piattini, anche due non ho il supporto.
0: Esatto, prese due cialde con una ricetta persiana, cialde di ricetta persiana, non so se le cialde di cono che mangiamo oggi siano la stessa ricetta, e le arrotolò proprio a forma di cono e creò quello che in napoletano chiamiamo ucupdil.
1: Hai capito? Perché, ecco, questa cosa mi fa venire in mente
0: ucupdil,
1: che quando ero bimbo,
0: sì,
1: ma credo si faccia anche oggi,
0: sì,
1: che c'erano le feste di paese,
0: ecco, e c'era il coppo
1: che vendevano
0: le americanelle, le arachidi,
1: le arachidi, la frutta secca, diciamo, okay, no? Sì. Si chiamava in gergo americanella.
0: Okay.
1: E facevano queste cose, erano bravissimi a creare un cuppetiel di carta,
0: esatto,
1: che riempivano di frutta secca varia, esatto, e tu te la portavi in giro e mangiavi,
0: esatto.
1: E allora questo qui ha inventato invece un cuppetiel di come dire, di cialda di gelato che poi tu puoi mangiare.
0: L'utilizzo del cono nelle cibarie mi fa venire in mente quando negli anni 80 le normative sull'igiene e la sicurezza erano ben diverse. Tu andavi al mercato del pesce e te lo arrotolavano in un cuppetiello fatto di carta di giornale che il pesce si prendeva d'inchiostro, di sapore, che era una meraviglia.
1: Pensa che quando ti scartavano, nella carta bianca, per esempio, ti facevano la carta bianca e tu prendevi delle seppie, dei polipi, insomma,
0: certo.
1: Poi la carta diventava tutta di colore, perché l'inchiostro te lo
0: fornivano. Nonostante tutto siamo sopravvissuti, nonostante tutto, va bene. Vabbè. Ne parliamo ancora, ma ovviamente
1: tra cuppetiello
0: e cono gelato ci andiamo a fare un cono?
1: Sì,
0: dai.
1: Aia!

0: Ed eccoci qua, la musica salva programma, possiamo dirlo?
1: La musica salva programma, sì, perché insomma è questo, la base di tutto ciò, di questo programma è sempre la musica. Poi ci sono le parole inutili tue,
0: parole
1: e anche quelle mie, no? Che c'è la doppia commistione, esatto. Potremmo fare una ricetta, no? Tra le parole tue e le parole mie, mm-hmm. E viene fuori una gran cagata.
0: Va bene, oggi si parla di cibi e delle loro origini. Perché molte volte noi mangiamo cose anche proprio giornalmente. Sei... Abbiamo parlato della patatina, il cono gelato d'estate. Ma vuoi mettere il cono gelato d'estate?
1: Bellissimo. Quella è una bella invenzione, sicuramente. Poi io avevo la curiosità,
0: sì,
1: di sapere com'è nato il sandwich.
0: Oh, oggi fa
1: figo. Come si dice questa cosa? Sandwich.
0: Sandwich.
1: Sì. Mi fa un sandwich.
0: Che poi più comunemente, forse magari in famiglia, diciamo toast.
1: Ah, ecco,
0: o pancarré.
1: Sì. Ah, è uguale, no?
0: Cioè, ma in italiano come si dice? Pancarré mi sa di francese. Toast.
1: Tramezzino.
0: Bravo.
1: Hai capito? Quanti nomi ha, ma è sempre la stessa,
0: sempre
1: cosa.
0: La stessa cosa. C'è anche il club sandwich, che è quello un po' più ricco, quello più...
1: Sì, un pochino più...
0: Più delite. Con degli accostamenti.
1: Ma il sandwich,
0: salmone
1: il
0: gamberetto.
1: Dove è original? Cioè, dalla parola, credo che il sandwich... Dove è nato?
0: Nasce dalle manie di un conte.
1: Ah.
0: Hai capito? C'era un conte che era accanito giocatore di carte, talmente era accanito, stiamo parlando degli anni del 1700,
1: sì.
0: Lui non aveva neanche il tempo per mangiare perché era vizioso di gioco.
1: Ah, ok, quindi stava sempre lì a giocare.
0: Avendo anche, era danaroso, suppongo, per giocare così.
1: Per
0: era
1: giocare
0: anche
1: così.
0: Ordinò della carne, ma gli disse: io non mi posso mettere lì con la forchetta a mangiare,
1: certo,
0: perché devo giocare.
1: Allora
0: lo chef disse: fagli arrivare questa carne messa tra due fettine di pane,
1: così non si sporca le mani.
0: Esatto, questa moda che un po' ha a che fare anche con le origini del panino imbottito, anche se in maniera diversa,
1: tipo lo dog.
0: Tutti mangi... In questo caso deve essere una cosa molto light, molto free, molto veloce. Ecco lì, le due fette di pane.
1: Ma a proposito di sandwich e hot dog, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché
0: sta
1: si
0: venendo
1: chiama
0: la fame?
1: Hot dog. Mica tu ti mangi il cane.
0: Beh, dobbiamo andare a scoprire l'etimologia della parola mentre ci ascoltiamo un bel brano.

0: Ed eccoci rientrati in studio, e mentre l'avevamo promesso andava in onda la musica, la sezione musicale dello Shadow Slide, abbiamo anche, diciamo, riempito la nostra bieca ignoranza. Si parla di sandwich, di come è nato, stiamo parlando delle origini di alcuni cibi tipici. Ci siamo chiesti come mai l'hot dog ha questo nome che ricorda,
1: esatto,
0: il cane in inglese.
1: Esatto, perché si chiama hot dog. Noi ci siamo, come dire, informati anche attraverso l'intelligenza artificiale, e insomma, a parte che se la battono USA e Germania, no? Quindi Stati Uniti,
0: sempre l'America diventa,
1: e Germania. Okay. Ma di fatto sarebbero stati gli immigrati tedeschi a portare in America questo panino col würstel.
0: Ma
1: perché si chiama hot dog? Perché gli americani sono stravaganti, no?
0: Eccola.
1: E quindi ci sono diverse teorie. Secondo una leggenda, un macellaio della Baviera ideò nel 1600 questa salsiccia.
0: Ucciso un cane, no?
1: Che ha chiamato Dachshund, che significa bassotto, no?
0: Forse è la forma.
1: Perché la forma, esatto, cioè questa forma allungata, sta salsicciotta.
0: Quindi mangiati un cane bassotto.
1: E allora gli americani hanno pensato che somigliasse al bassotto, al corpo del bassotto, senza zampe, ovviamente.
0: Il bassotto.
1: E quindi sto salsicciotto.
0: Sì, e effettivamente poi anche la forma del cibo ispira il nome.
1: Chiaro, esatto, esatto, esattamente.
0: Un petiello ti fa venire
1: ora,
0: in mente.
1: Ora,
0: coppo,
1: un'altra storia racconta invece che i venditori ambulanti americani hanno iniziato a sentirsi un po' come i pubblicitari, e quindi pubblicitari matti, no? E allora, per questa famosissima strada di Manhattan, che è la Madison Avenue, se siete mai stati, io per esempio non ho mai visto la Madison Avenue.
0: Nemmeno io.
1: E allora è nata questa pubblicità perché gli ambulanti imitavano dei colleghi che promuovevano i panini, e loro cominciarono ad urlare hot dog, hot dog, cioè cane caldo, fingendo che fossero fatti di carne di cane.
0: E c'è tutta allora una teoria sui cani. In alcuni paesi orientali l'hanno presa alla lettera questa cosa, ma lasciamo stare e ascoltiamo un po' di musica. Shadow Slide.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria.

0: migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica. RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver ritirato l'attacco militare contro l'Iran dopo una richiesta arrivata da Teheran e da altri paesi del Medio Oriente. Il presidente americano afferma di aver accettato lo stop alle operazioni a condizione che si raggiunga rapidamente un'intesa sulla completa apertura dello stretto di Hormuz e sulla rinuncia definitiva dell'Iran al programma nucleare militare. Nel messaggio pubblicato su True, Trump ribadisce che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire con una forza senza precedenti se l'accordo dovesse fallire. Secondo il Tycoon, anche Israele sostiene questo percorso diplomatico.
3: È di 13 morti il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Tra le vittime figurano 7 cittadini italiani, oltre a 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire le operazioni di identificazione e assistere le famiglie coinvolte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
2: Martedì i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. L'incontro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni e da altri 21 leader europei. Prosegue intanto lo scontro diplomatico con Madrid dopo la sospensione italiana di Schengen nei confronti della Spagna. Gli Stati Uniti hanno elevato il livello di allerta per Ceuta, invitando i propri cittadini a riconsiderare i viaggi nell'area. Nel frattempo sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti italiani, mentre il bilancio delle vittime della crisi migratoria è salito a 100.
3: Proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Secondo le autorità locali, almeno 8 persone sono morte durante gli attacchi contro diversi edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino rimasto ucciso nei pressi di Khan Yunis. I raid arrivano nonostante Hamas abbia annunciato di aver aderito all'ultimo passaggio dell'intesa per arrivare alla fine del conflitto.
2: 3 morti e 21 feriti nel centro di Mosca per l'esplosione avvenuta davanti al ristorante Balzi Rossi. Nel locale era in corso una festa privata alla quale partecipavano numerosi militari. Secondo i media russi, l'evento era stato organizzato per celebrare il nuovo comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'esplosione e non escludono alcuna ipotesi.
3: Veniamo in Italia, tragedia a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un violento incendio. Il rogo, sviluppatosi nell'appartamento, si è rapidamente propagato fino alla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monza e Milano. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.
2: Il mondo della televisione piange Vincent Pastore, storico interprete di Salvatore Big Passi. Buon pensiero nella celebre serie Soprano. L'attore aveva 80 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel Bronx a New York. Secondo le prime informazioni diffuse dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Con lui scompare uno dei volti più amati di una delle serie televisive che hanno segnato la storia della fiction internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.
3: Sudava

0: ancora Shadows Light, ancora musica, ancora senza radio, qui a parlare di cibo, mi sta venendo la fame. Abbiamo scoperto l'origine di alcune cibarie di uso comune, dalle patatine, dal sandwich, dal nome dell'hot dog.
1: E l'hot dog.
0: Però se loro, poco fa parlavamo che i venditori ambulanti americani spacciavano o giocavano su questo nome, cane caldo, sì, cane caldo. Perché in Italia, quando si usava, forse si usa ancora in alcune zone, c'è quello che fa caffè, caffè caldo, caffè. Non è nato un...
1: Chi lo sa, chi lo sa. Però è un fatto che il caffè italiano, comunque, è il caffè quello più apprezzato nel mondo, no?
0: È bello.
1: Perché c'è il caffè italiano e quello americano, ma lì non c'è confronto. Il caffè americano te lo prendi nei tazzoni, e il beverone. Invece il nostro espresso
0: macchiato, espresso italiano non si può battere. Ma attenzione, che parliamo anche di cibi, sì, legati ad alcune festività. Il panettone, tutti, è una storia abbastanza conosciuta.
1: Sai che ho sempre pensato che il panettone,
0: sì,
1: è dal nome che il panettone. Che è dal nome che mi fa sempre pensare a qualcosa che abbia a che fare con Tony, no? Il pane di Tony.
0: E infatti c'è.
1: Hai capito?
0: C'è, perché è colpa di uno sguattero se oggi mangiamo il panettone.
1: Hai capito?
0: Sì, perché un cuoco bruciò il dolce della vigilia di Natale.
1: E il cuoco si chiamava Tony, vuoi vedere?
0: No, il cuoco andò su tutte le furie per questo suo grossolano errore. Per salvare capre e cavoli,
1: sì,
0: lo sguattero di turno, che si chiamava Tony, salvò la situazione perché impastò tutti gli avanzi con quello che ha trovato, canditi, uvetta,
1: okay,
0: e lo diede in pasto ai commensali.
1: E quindi
0: ha creato... che buono sto pane, chi l'ha fatto? Tony, pan del Tony.
1: Lo sguattero Tony.
0: Il pan del Tony è molto buono, pan del Tony, panettone.
1: È strano che il cuoco non si sia preso la paternità di questa invenzione.
0: A volte
1: che poi...
0: l'allievo supera il maestro, lo sguattero supera lo chef.
1: Hai capito, Tony?
0: Ci vuole inventiva.
1: Ma il pandoro quindi di chi è?
0: Non lo so.

0: e tra una canzone e l'altra siamo finiti a parlare di dolci natalizi, pensate un po'.
1: Dolci e dolcetti, cibi e cibari, e Shadows Light qui vi dà insomma tutte le notizie che vi servono, perché a volte noi mangiamo le cose e non sappiamo la loro origine. Abbiamo visto che, per esempio,
0: fatevi una cultura,
1: il panettone nasce da un errore e poi uno sguattero, il signor Tony ha creato il panettone. Però mi chiedevo se, visto che il panettone è stato creato da Tony, il pandoro
0: da chi
1: è stato
0: creato?
1: Da un toro? Dorio,
0: da un toro?
1: Da d'oro? D'oro?
0: Da un toro? No, non lo so.
1: Apollo d'oro?
0: Non lo so, ci sarà lì una sicuramente, ma non è questa la,
1: no,
0: la piazza adatta.
1: Sì, allora, cambiamo assolutamente.
0: Dalla piazza non adatta passiamo alla pizza, che è sempre adatta.
1: Ah, pizza, la pizza, pizza, la pizza, pure la pizza, la pizza, la pizza,
0: capumarolo in coppa. E se dicevamo che
1: la pizza è nata a Napoli, già lo sappiamo.
0: La maggior parte delle mode nasce dall'America, invece la pizza ha spopolato nel mondo e nasce dall'Italia.
1: Sappiamo tutti la storia della pizza, perché c'era la regina Margherita e allora
0: che
1: il
0: non
1: pizzaiolo...
0: mangia la pizza con le dita, no. No, quello è un altro. Sì?
1: È nato a Napoli, va, di.
0: Sì, sì, sì, il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito.
1: Raffaele Esposito.
0: Che in onore della regina che si chiamava Margherita.
1: La regina Margherita, Raffaele Esposito, ha fatto la pizza.
0: Per tentare di creare una pietanza coi colori della bandiera italiana.
1: Ma voglio sfruculia, ha tentato di creare una cosa bella.
0: La bandiera italiana, ovvero sia. Sì. Rosso, bianco e verde,
1: sì.
0: O verde, bianco e rosso, fate voi. No, è verde.
1: Non sai neanche come.
0: Allora, la bandiera italiana ha il verde attaccato nell'asticella.
1: Hai capito.
0: Poi c'è il bianco nel centro, sì. E il rosso nell'estrema destra.
1: È importante questo.
0: Che mettere il rosso nell'estrema destra, che sottende un colore di sinistra. Lì faccio una battuta politica, che è un paradosso. Ma attenzione, perché proprio nella ricerca dei colori della bandiera italiana, lui cosa fece? Verde basilico, bianco mozzarella,
1: basilico, la mozzarella, la pummarola,
0: pummarola rossa in coppa,
1: e ci faccio una bella tondeggiata da pizza, pane,
0: la
1: schiacciata.
0: La regina Margherita, che già era abituata a mangiare il pollo con le dita, si leccò i baffi dopo aver assaggiato la pizza. E in onore della regina la chiamarono Pizza Margherita. Uè, Napoli paesa!

0: E qui siamo tutti vogliosi diventati di pizza dopo questo programma. Durante questo programma,
1: ragazzi, ho mangiato
0: sono
1: la
0: arrivate
1: pizza.
0: Perché ci hanno frainteso i nostri amici.
1: Sì.
0: C'è chi ha cominciato a mandare nei nostri canali social: io voglio una pizza con la pummarola in coppa, io voglio una marinara.
1: Le belle fotografie delle pizze. Ah, che fame, ragazzi!
0: Ce l'ha portata una pizza.
1: Piuttosto che una foto, mandateci una pizza. Ecco.
0: Sì, qualcuno ci ha scambiato per. Ci faceva ci ha fatto l'ordine della pizza. Sulla pizza
1: oggi,
0: che è predominanza italiana nel mondo.
1: Oggi qui a Shadow Slide abbiamo capito che si parla di cibo, ma si parla di cibo per capire anche le origini, no?
0: Esatto.
1: Per esempio la pasta.
0: La pasta è un altro mito italiano vero,
1: oh,
0: che ha spopolato nel mondo. Sulle origini un attimo ci potremmo documentare, perché io avevo delle teorie, ma non so se sono vere e non voglio fare della falsa informazione.
1: Sì.
0: Sta di fatto che succede anche nel tema cibo, che l'italiano all'estero tenta, ci sono quelli che si adattano, no? Io ma vado in Francia, mangio come i francesi, voglio provare la cucina, voglio provare cosa fanno in America. Poi al terzo giorno c'è una crisi di astinenza da spaghetti e pizza, che è una cosa fenomenale. Infatti gli italiani che ritornano dall'estero solitamente poi si vanno ad abboffare di pizza e spaghetti.
1: Sai che la pasta come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo?
0: Anche se
1: dice la storia, sì, che esistono delle prove di noodles a base di miglio che sono risalenti addirittura a 4.000 anni fa.
0: Noodles potrebbe essere sì l'antenato della pasta, sì.
1: E gli arabi invece introdussero questa abitudine di essiccare l'impasto di grano duro per poterlo conservare e trasportare durante i lunghi viaggi nel deserto.
0: Quindi potremmo dire che l'ideazione è
1: sì, ci sono gli arabi in mezzo, perché poi nel 1154 in Sicilia c'è la prima testimonianza storica dove un geografo arabo descrisse la produzione di una pasta a forma di fili, quindi lo spaghetto praticamente.
0: Che meraviglia!
1: Che nasce vicino Palermo, a Trabia per l'esattezza.
0: Quindi siamo anche orgogliosi che la Sicilia
1: poi,
0: abbia fatto da,
1: sì,
0: da
1: c'è stata
0: testa
1: proprio la nascita, poi la diffusione. Prima si diffuse a Napoli, e infatti è famosa la pasta napoletana, e poi si è diffuso un po' in tutta Italia, a Genova, in cui si è trasformata da cibo per le classi agiate a piatto consumato da tutti. Arriva la, tu volevi la pasta, la pappa pomodoro, come facciamo?
0: La pappa pappa, bene, siamo ormai vicini al rush finale e adesso facciamo testo croce.
1: Lanciamo la moneta.
0: In una faccia della moneta c'è Angelo,
1: sì,
0: in una faccia della moneta c'è Andrea.
1: E quindi è una moneta con due facce? E le monete hanno tutte due facce, c'è la testa e c'è la croce. Quindi chi è la testa e chi è la croce? Se ci sono due teste,
0: decidetelo voi. Intanto sta per iniziare la quarta parte, dove c'è il momento anche 70. No,
1: oh,
0: 80 e 90.
1: 80-90.
0: Ci vogliamo mettere anche il 70,
1: ma
0: non lo so.
1: Sì,
0: quello che succede,
1: quello succede.
2: Shadow Slide. Shadow Slide.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

E altro che anni 70, qui siamo nel 1968. Aretha Franklin, la più grande lei, 1968 Fank, siamo rientrati sempre su Shadows Light, la quarta parte, vinta con l'alcio della voletta da Bè, che poi sono Angelo Franzone, quindi l'Andreone Lombardo che è già scappato via. Noi chiudiamo questa grande puntata con la storia della musica, abbiamo quindi ascoltato Fank, dalla viva bella voce di Aretha Franklin, la grandissima Aretha Franklin, con un brano del 1968 che poi comunque ci ha accompagnato per tutti gli anni 70, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ottantissimo e il novantissimo uno dopo l'altro, ragazzi, che spettacolo, sentite qua, questa si urla, questa si intitola Tarzan Boy e parte con l'urlo di Tarzan che più o meno fa così. One, two.

Hey yeah. Ed è del 1998. Questa ovviamente è una versione remix di Blue Day degli AFL 65, 1998, prima Tarzan Boy Baltimora, 1985. Ragazzi, che storia, che storia della musica. Abbiamo aperto con Aretha Franklin, l'indimenticabile Aretha, e ovviamente siamo andati fino agli anni 80 e 90, e così, così. E lo Shadow Slide poi ha il suo momento nostalgia, che ormai è qui nella quarta parte. Ma adesso torniamo ai nostri tempi, torniamo anzi alla musica del futuro, perché c'è un brano di Maurizio Cagioni che si intitola Baci al sole, anche se ti riporta alla mente vacanze, estate, sole anche di qualche anno fa, però insomma Baci al sole è un brano fresco fresco uscito proprio quest'anno del nostro Maurizio Cagioni, che abbiamo anche avuto ospite telefonico qui a Shadows Live.

Taverna Umberto Primo con il mago Anthony. Attenzione ai santoni, attenzione, perché questo è un brano che vi mette allerta. Grandi, grandi, grandi i Taverna Umberto Primo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. È arrivato, insomma, alla conclusione. Oh yeah! E la chiudiamo storta? La chiudiamo reggae? La chiudiamo con Shaggy? Is a one man. Yeah. E allora l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Mentre noi ci rilassiamo con un brano reggae che ci fa da sigla di chiusura per questa splendida puntata di Shadows Light. Alla prossima.

0: Shadows Light.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Sono le 16 e 12 minuti.

0: Mica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La Marina Militare Italiana aborda una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo, identificata le 7 vittime italiane dello schianto aereo in Perù. Bologna ricorda la strage del 2 agosto tra commemorazioni e polemiche politiche. L'Italia prepara nuove proposte europee sulla crisi migratoria di Ceuta. Teheran smentisce Trump sull'accordo per Hormuz. Omicidio nel Modenese dopo una lite in casa. Infine, un escursionista a cavallo muore precipitando in un burrone nel Vicentino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera

0: del Camerun. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
1: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
0: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
1: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
0: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
1: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese, sull'Appennino Modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
0: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Valbrenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.

0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri e se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più.

ma proprio non ce la farò, no. Ho proprio tanti, tanti, troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Buon pomeriggio a tutti voi da chi vi sta parlando in questo momento dai microfoni di Radio Voce Amica, Francesco. Allora, siamo pronti anche oggi per trasmettere la Santa Messa della domenica qui su Radio Voce Amica. Diamo la possibilità a tutti voi di seguire la Santa Messa tramite la radio oppure tramite internet www.radiovoceamica.it. Dunque ci colleghiamo, restate con noi, con i programmi musicali riprenderemo al termine. Celebra la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiera.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre e in questa celebrazione preghiamo per l'anima della nostra sorella Pasqualina nel sesto mese. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, amico.

Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congela la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Ci ritroviamo attorno all'altare del Signore per celebrare la Pasqua domenicale della settimana, per lasciare che la parola di Dio veramente entri in profondità nella nostra vita, trovare certamente il nutrimento con la parola, con l'Eucaristia, che è l'unico sostegno della nostra vita spirituale, che ci permette di poter avere un rapporto confidenziale con il Signore. Siamo affamati di Dio, forse, o siamo presi anche da tante altre considerazioni della vita, magari anche l'afa, l'umidità che ci dà fastidio, però siamo qui per ritrovare ristoro nello spirito e lasciarci anche noi avvicinare dalla parola di Dio, come lo è stato per il popolo di Israele. Isaia si rivolge a un popolo che durante l'esilio babilonese ha sofferto la fame, la sete, ha sofferto l'oppressione da parte di tanti altri governatori e re, e il Signore appunto attraverso questa profezia per bocca di Isaia va in aiuto a questo popolo: o voi tutti assetati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite ugualmente, comprate e mangiate un cibo che vi viene dato gratuitamente. Non è il cibo dell'oppressione, non è il cibo dello smarrimento, ma è un cibo che alimenta la nostra fame e sete di Dio ugualmente. È un cibo che ci viene dato non più come manna dal cielo. Evidentemente il Signore stava pensando già alla venuta del Cristo, a colui che avrebbe dovuto mandare perché in un modo gratuito liberasse il popolo dalla schiavitù del peccato e della morte. E appunto allora Paolo direbbe, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura: chi ci può separare dall'amore di Cristo? Nessuna tribolazione, nessuna persecuzione, nessun'altra cosa al mondo potrà mai dividerci da questo amore
che il Signore è venuto a preparare per ciascuno di noi. Ed ecco che attraverso questo banchetto, questo cibo che il Signore ci dà, è già prefigurazione dell'ultima cena, dell'Eucaristia, che il Signore avrebbe istituito affinché per suo comando fate questo in memoria di me fino alla fine dei tempi, in modo ininterrotto, celebrare, accompagnare, spezzare, accogliere, ricevere la Santa Eucaristia. E al Signore anche nel Salmo abbiamo chiesto: apri la tua mano e sazia ogni vivente. La mano di Dio è carica non soltanto per le cose materiali che noi solitamente chiediamo al Signore, lo abbiamo detto tante altre volte, nelle nostre preghiere, preghierine che facciamo, diciamo a Gesù: fammi stare bene, dammi la salute, dammi un posto di lavoro bello, ma chiediamo al Signore veramente che può saziare la nostra fame in un modo spirituale. La nostra unica necessità davanti a Dio è la nostra salvezza, è avere l'anima salvata, è quello che conta davanti a Dio. Tutto il resto è bello, ci deve stare, ma l'unica nostra priorità davanti al Signore è nella preghiera chiedere che possa convertire e possa dare uno slancio nuovo alla nostra anima, affinché possiamo essere salvati. Ed ecco che la mano di Dio è pronta per benedire, per saziare il nostro unico desiderio di Dio, quello di lasciarci accompagnare dalla sua presenza. Il Vangelo che abbiamo accolto, ci sono degli elementi che possono aiutare anche la nostra riflessione. Intanto Gesù è seguito da tanta gente, da una folla veramente affamata e assetata non soltanto di cose materiali, di salute, ma anche affamata di quella consolazione che viene dal Signore. Ecco perché Gesù prova compassione nel vedere queste folle stanche, oppresse, affamate, ammalate.

sguardo trasfigurato. Ed è appunto nella compassione di Gesù che noi vogliamo ritrovare la capacità e anche la forza e il coraggio di poter attraversare le nostre sofferenze, le nostre ribellioni. Cosa in questo momento ci sta frullando per la mente? Cosa stiamo vivendo? Quale sofferenza vogliamo ancora di più mettere dentro quella compassione del Signore? E il Signore già questa nostra sofferenza l'ha fatta sua, e a noi rimane l'adesione nel poter vivere e collaborare con la sua grazia. L'altro elemento che mi piace condividere, dopo che Gesù vede, osserva, compatisce la folla, vuole dare da mangiare. Da un lato abbiamo Gesù che è disposto a offrire un cibo, dall'altra parte abbiamo i discepoli che vogliono deviare il Signore dalla sua volontà. Ma no, mandali nei villaggi, questo luogo è deserto, non c'è niente, mandali in paese affinché possano comprarsi da mangiare, quasi a dire lasciali stare, ci siamo noi, c'è il nostro cerchio, c'è la nostra associazione, c'è il nostro gruppo, degli altri che ci importa, ci siamo noi. Ma grazie a Dio Gesù non la pensa come noi. Gesù ha uno sguardo universale, totalmente rivolto a tutta l'umanità. Infatti, dopo che hanno mangiato, Matteo annota 12 ceste piene, che equivalgono alle 12 tribù di Israele, in un modo universale. Tutta la pienezza di quella grazia è racchiusa nella compassione, nella benedizione e nella benevolenza di Gesù, che apre uno sguardo a 360 gradi, non chiuso solo sui 12 discepoli, solo sul solito gruppetto, ma uno sguardo aperto a tutti. Ed ecco che il miracolo non è soltanto quel pane che viene dato. Il miracolo è che anche il cielo conferma quello che Gesù sta facendo. Il prodigio è proprio questo: fate questo in memoria di me. Ogni volta che noi partecipiamo all'Eucarestia, ogni volta che noi mangiamo e beviamo di questo corpo e di questo sangue, noi confessiamo la morte e la risurrezione del Signore fino alla fine dei tempi. E ogni volta che noi ci accostiamo alla Santa Eucaristia, diamo la possibilità al Signore di perpetuare in sua memoria questo grande sacrificio. Chiediamo allora oggi ancora al Signore la grazia di essere anche noi pronti a questa volontà del Signore. L'altro elemento è il compito che Gesù ci chiede, ci dona: date voi stessi da mangiare. È una bella impresa dare da mangiare a 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Gesù ci affida questo servizio: dare da mangiare a tanta gente. Non è che Gesù ci sta dicendo che dobbiamo essere tutti pronti a fare i governatori o le ditte per provvedere ai problemi sociali della gente. Date voi stessi da mangiare significa fatevi prossimi alle esigenze dell'altro, come il pio pellicano che, curvato su se stesso, squarcia la sua vita e la dona ai figli. Questo è quello che fa Gesù, questo è quello che dovremmo fare anche noi. Ma tante volte diciamo: non mi basta per me, figuriamoci se lo possiamo dare agli altri. Allora chiediamo al Signore che ancora di più possiamo essere in un pieno discernimento nel saper vedere le esigenze dell'altro e condividere non soltanto il pane materiale, ma anche quello spirituale.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La Sua parola ci raduna intorno all'altare e il Suo pane ci fa diventare Suo corpo. A Lui ci rivolgiamo con fiducia. Preghiamo insieme, diciamo: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, come le folle del Vangelo ti seguiamo e ti rendiamo partecipe delle nostre speranze e delle nostre fatiche. Il dono della tua parola e l'offerta del tuo corpo nel pane eucaristico ci sostengano nel cammino, noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, ti affidiamo il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, che ci accompagnano nel nostro cammino di fede, che ci donano la tua presenza nell'Eucarestia e ti servono con carità, noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, sostieni coloro che cercano cibo, pace e giustizia. Tu che hai detto, date loro voi stessi da mangiare. Aiutaci a condividere con i fratelli il pane, la casa e la fede, noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci.
1: Signore Gesù, durante questo periodo estivo, donaci uno sguardo capace di scoprire la bellezza delle cose e un cuore aperto alla vera amicizia. Attenti gli uni ai bisogni degli altri, noi ti preghiamo.
0: Gesù, parola e pane di vita, ascoltaci. Affidiamo anche alla misericordia del Padre, all'intercessione della Madonna, tutti coloro che in questo momento stanno vivendo un tempo di prova nella loro vita, negli ospedali, nelle case, perché il Signore fortifichi la fede e soprattutto doni la pronta guarigione. Preghiamo. Attraverso di te, Gesù, affidiamo al Padre nell'amore dello Spirito Santo il nostro bisogno e la nostra preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Pasqualina, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, oh Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che sono privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo qualche avviso. Intanto il 5 agosto, mercoledì, la messa sarà celebrata alle ore 18 nella Cappella della Madonna della Neve. Ricordiamo e celebriamo quel giorno la memoria liturgica della Madonna della Neve, e quindi la celebrazione delle ore 18 sarà celebrata nella Cappella Bonifanti, per intenderci. Giovedì sera alle ore 21:30 l'adorazione eucaristica nella chiesa di San Giuseppe. Venerdì alle ore 20 la messa sarà celebrata come ogni venerdì nel periodo estivo al santuario qua di San Francesco. Già da ieri sera, per quanto riguarda il pellegrinaggio al Pettoruto, che si va il 4 settembre, abbiamo aperto le iscrizioni. La quota di partecipazione è di euro 15. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata e buona domenica ancora, per quello che rimane.

siamo al termine della trasmissione. Amici in ascolto, vi ringraziamo di essere stati qui con noi e vi aspettiamo per la prossima trasmissione, sempre qui su Radio Voce Amica oppure tramite internet, sempre sul sito di Radio Voce Amica, www.radiovoceamica.it. Dunque vi auguriamo una felice serata, una buona continuazione della domenica, buona domenica a tutti voi, da chi vi sta parlando in questo momento, Francesco, in diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. A risentirci, buona serata a tutti.

0: la tua amica in FM. Da Verbicaro, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La Marina Militare Italiana aborda una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo, identificata le 7 vittime italiane dello schianto aereo in Perù. Bologna ricorda la strage del 2 agosto tra commemorazioni e polemiche politiche. L'Italia prepara nuove proposte europee sulla crisi migratoria di Ceuta. Teheran smentisce Trump sull'accordo per Hormuz. Omicidio nel Modenese dopo una lite in casa. Infine, un escursionista a cavallo muore precipitando in un burrone nel Vicentino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Operazione della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo occidentale. La nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha abbordato a ovest di Pantelleria la petroliera Toa Payo, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documentazione dell'imbarcazione battente bandiera del Camerun. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ringraziato l'equipaggio, sottolineando il ruolo dell'Italia nella sicurezza del Mediterraneo e nelle missioni europee.
2: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
1: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
2: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
1: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
2: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese, sull'Appennino modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
1: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una

Thank you.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro, troverei il mio paese che ha alzato bandiera bianca. I miei campi come deserto.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi,

0: per 1000, compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Tragico incidente sulla statale Ternana tra Rieti e Terni, 6 morti e 30 feriti. Identificate le 7 vittime italiane dello schianto aereo in Perù. Bologna ricorda la strage del 2 agosto tra commemorazione e polemiche politiche. L'Italia prepara nuove proposte europee sulla crisi migratoria di Ceuta. Teheran smentisce Trump sull'accordo per Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. È di 6 morti e 30 feriti il drammatico bilancio del gravissimo incidente avvenuto oggi sulla strada statale 79 Ternana tra Colli sul Velino e Piediluco al confine tra Lazio e Umbria. Coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Tra le vittime ci sono i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus, oltre a 2 persone che viaggiavano sul camper. 3 feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Lazio e Umbria con ausilio degli eliambulanze. Secondo una prima ricostruzione, il violentissimo impatto frontale tra il pullman e il camper avrebbe innescato il successivo tamponamento a catena delle altre vetture. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. La superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi.
2: Emergono nuovi particolari sul tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. I 7 italiani morti erano tutti appartenenti a 2 famiglie della Brianza. Tra loro Paolo Gianturco, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, manager della Andersen Consulting, entrambi in viaggio con i propri familiari. Il Ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un'inchiesta sull'incidente e valuta la sospensione temporanea dello scalo di Pisco, da cui era decollato il Cessna diretto alle linee di Nazca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il forte vento che interessava la zona.
1: Bologna ha commemorato il 46° anniversario della strage alla stazione ferroviaria, costata la vita a 85 persone. Alle celebrazioni si sono però affiancate nuove polemiche politiche sulla definizione della matrice dell'attentato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato che le sentenze definitive attribuiscono la responsabilità alla matrice fascista. L'associazione dei familiari delle vittime denuncia tentativi di revisionismo, mentre la segretaria del Partito Democratico Liz Schlein accusa il governo di non riconoscere pienamente la ricostruzione storica e giudiziaria.
2: Martedì il Consiglio europeo discuterà della crisi migratoria di Ceuta. L'Italia presenterà la proposta di realizzare nuovi centri europei per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, finanziati dall'Unione Europea e collocati principalmente nei paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa degli accordi che collegano gli aiuti commerciali alla collaborazione sui rimpatri. Sulla crisi è intervenuto anche Papa Leone, che ha invocato soluzioni giuste e rispettose della dignità delle persone.
1: Teheran smentisce le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Secondo una fonte vicina ai negoziatori iraniani, non esiste alcun accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, né sarebbe mai stata avanzata una richiesta agli Stati Uniti per sospendere eventuali attacchi. L'Iran ribadisce che il passaggio resterà limitato finché continueranno le azioni ostili americane. Sul fronte di Gaza, invece, la Jihad palestinese ha annunciato il proprio assenso al piano di disarmo di Hamas.
2: Torniamo in Italia. Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina in un'abitazione di Montese, sull'Appennino Modenese. La vittima è Daudà Sangaré, 30 anni, originario della Costa d'Avorio, impiegato come saldatore. Il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta vite domestica. I carabinieri hanno già fermato un uomo e stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
1: Tragedia lungo un sentiero montano nel territorio di Val Brenta, in provincia di Vicenza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato per quasi 300 metri in un burrone insieme al proprio cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio lungo il percorso e il cavaliere avrebbe tentato inutilmente di salvarlo, finendo anch'egli nel dirupo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero del SOME 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Acolo de cembre de aranci. Acolo de cembre de aranci.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isabi DJ.
5: Lascia la chart questa settimana
4: in uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club DJ Shorty con Live Your

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano gli Anad, Talk to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

come ci divertiamo la exclusive. Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di

Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Madonna, la numero 8, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così con una song speciale, Danceteria, numero 8.

Questa prima parte era Exclusive, c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bowser, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ Ka-

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: RVA, Radio Voce Amica.

parte alla scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero 7.

Sa, non temo la concorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna. Mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Yanader e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Quasi alle porte dell'Olimpo, a Exclusive Dance Chart, numero 4. Merck e Cremont sono qui, con sonorità mediterranee profonde, esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope, numero 4.

Onto Soltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sorri papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sorri papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

moltitudine alla Exclusive numero 2 e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica.

Topic Becky G, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte. Numero uno.

0: contatto con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:30.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: Guarda quanta gente c'è,
1: a bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: a bocca chiusa.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Volevo dire... No, niente.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: I'm in love.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.